0: Ça va bien?
1: Amen.
0: A breve parlo francese.
2: Voilà, j'arrête mon français.
0: È una gioia e un onore stare qui.
2: C'est une joie et un honneur d'être ici.
0: Per me, per la mia famiglia.
2: Pour moi et ma famille.
0: Per mia moglie e mio figlio.
2: Pour mon épouse et mon fils.
0: E quest'oggi vogliamo darvi quello che Dio ha dato alla nostra vita.
2: Cet après-midi, nous voulons vous dire ce que Dieu a donné à notre vie.
0: Sono due giorni che stiamo qui.
2: Ça fait deux jours que nous sommes ici.
0: Veramente la Francia è bella.
2: Vraiment, la France est belle.
0: Ma la cosa che mi ha colpito dei francesi.
2: Mais ce qui m'a touché des Français, c'est l'hospitalité.
0: E il sorriso.
2: Le sourire.
0: E la genuinità.
2: E puis la simplicité.
0: Semplicità. E quindi per noi veramente è una gioia.
2: Pour nous, c'est vraiment une joie.
0: Condividere con voi.
2: Partager avec vous.
0: Quello che Dio ha fatto nella nostra vita.
2: Ce que Dieu a fait dans notre vie.
0: Magari uno pensa che Dio è una religione.
2: Peut-être quelqu'un pense que Dieu est une religion.
0: Ma Dio non è una religione.
2: Mais Dieu n'est pas une religion.
0: Dio è una relazione.
2: Mais Dieu est une relation.
0: È una relazione personale con te.
2: C'est une relation personnelle avec toi.
0: E lui vuole questo da te.
2: Et lui veut cela avec toi.
0: Io sono di Napoli, sono italiano, ma sono di Napoli.
2: Moi je suis italien mais je suis de Naples.
0: In un quartiere che si chiama Scampia Secondigliano.
2: Dans un quartier qui s'appelle